quel chi adumbra di pobri alma in pena, che cai moribunda al piede su balcone, e esa voz che mal de